Bonsoir Guinida, Akola. En tout cas, merci beaucoup, Masanga. Digi, Digi, Digi, Dada. Malaba, Magica.

Zekeluka Bongo kutila pina pese munga balote la noni omana Aege giamo zoko Na api kutite reti zange na beta la soko aga ma i Iwara terena daju Ma omana

Nanguando Masinsinga Miguel Bangako Tatarati Midrisia ya. Stefano Kweise. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica. Frederica.